Grazie. Charlie Rouse, tenor sax. Kenny Barron, piano. Ben Rowley, drums. Buster Williams, bass. Molte grazie. Ciao. Buonasera.